Sul pendio della scarpata, gli angeli fanno la ruota con le loro vesti di lana nell'erba d'acciaio e di smeraldo. Prati di fiamme balzano fino alla cima del dosso. A sinistra, sul terriccio del crinale, il calpestio di tutti gli omicidi e di tutte le battaglie e tutti i rumori dei disastri nella loro curva si rincorrono. Dietro il crinale di destra, la linea degli orienti e dei progressi. E mentre la striscia in alto del quadro è formata dal rumore scattante e vorticoso delle conche dei mari e delle notti umane, la dolcezza fiorita delle stelle e del cielo e del resto scende come un paniere di faccia alla scarpata contro la nostra faccia e fa azzurro e odoroso l'abisso là sotto.